ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock. Radio Easy Rock, In the Night.

0: dell'instabilità per il transito di una perturbazione che porterà infatti rovesci sparsi. Le temperature saranno in conseguente calo, con valori che a fatica toccheranno i 20 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
7: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
9: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
8: Elettrovanni, il futuro è oggi.
9: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
10: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
11: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
10: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
11: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
10: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
12: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
15: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
16: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova fino alle 18 di oggi domenica 10 maggio è chiuso in entrata lo svincolo di Brescia Est in direzione Milano. Sempre per lavori vi anticipiamo che a partire dalle 21 di martedì 12 maggio fino alle 6 del giorno successivo il bivio A4-A31 sarà chiuso per chi proviene da Milano e si mette in A31 con direzione Piovene. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
7: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
8: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
7: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
8: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Levi Metal dei

0: perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony, con soda e lime, per favore.
2: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
1: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
3: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
1: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
4: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock Weekend.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge.

0: anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
1: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
0: È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: e clienti della Prix.
1: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
7: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
8: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
9: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
10: Essere one di famiglia
11: è sapere

0: partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
6: Radio Easy Rock, viabilità.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Raccomandiamo attenzione sulla tangenziale di Mestre per la presenza di cantieri tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo sulla carreggiata opposta. Ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto. Grazie dell'ascolto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio. Dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
6: Essere one di famiglia
7: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
6: Essere one di famiglia
7: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
6: Essere one di famiglia
7: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
6: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
8: i partner Mini Autotorino e su autotorino.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Come sempre la domenica, ma anche il sabato qui su Radio Easy Rock, qualche minuto dopo le 10, ci ritroviamo qui tra le 10 e mezzogiorno con Rock Train, due ore dedicate alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Salve a tutti da Steve Sonic, buona domenica, bentrovati, è il 10 di maggio, che per molti sarebbe giorno di paga, vabbè, arriveranno domani. Oggi spending review per quelli che magari arrivano, non dico con l'acqua alla gola, è una brutta immagine, ma in ogni caso quelli che hanno deciso oggi di starsene tranquilli e magari diciamo che ne approfittano per rendere questa domenica un pochettino meno triste ascoltandoci, è una saggia decisione. Abbiamo iniziato come al solito con il nostro ingrediente principale, la musica 1968, Iron Butterfly in a God da Vida, che doveva essere in the Garden of Eden, nel giardino dell'Eden, ma diciamo che chi doveva cantarla in quel momento non era proprio sobrio al 100% e alla fine era talmente divertente, talmente particolare che decisero di lasciarlo così, in a God da Vida. 1985 invece Dire Straits, un riff che è una pietra miliare, arriva Money for Nothing.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: treccia di design, la morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle, la linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
1: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fumo Mobilier, Uno Feeder.
0: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
1: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
0: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
1: Zocca Garden. Live the

0: i clienti della Prix.
1: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
4: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Alubomà, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomà.si.
8: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
13: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

Erano Franz Ferdinand dal 2013 con Love Illumination. Adesso invece flash forward, torniamo al presente per ospitare ancora una volta in Rock Train questi ragazzi che arrivano da Toronto, Ontario, Canada. E si chiamano Good Kid, si sono formati nel 2015, quindi non sono proprio di primissimo pelo. Sono cinque ragazzi che si sono conosciuti mentre studiavano informatica all'Università di Toronto e tra l'altro sono anche programmatori, sono dei nerd, sono dei nerd rocker perché sono anche grandi appassionati di videogiochi e di giochi da tavolo e hanno costruito la loro fanbase attraverso delle piattaforme come Discord, che è legata in maniera indissolubile proprio al game, anche YouTube e Twitch, che è un'altra piattaforma per streamare, per fare dello streaming live, dove ovviamente una delle categorie più seguite, sto parlando proprio della piattaforma di Twitch, è quella del gaming. Tra l'altro hanno creato anche la loro mascotte che si chiama Nomu Kid, che ovviamente appare nei loro artwork e nei loro social media. Sono usciti fino ad ora con 4 EP numerati, quindi Good Kid 1, 2, 3, 4 e alla fine del 2025 è arrivato l'album d'esordio Can We Hang Out Sometime, album che parla del riconoscere le difficoltà della vita, del passare comunque del tempo con gli amici per cercare di migliorarla, cosa che tra l'altro loro sono cinque che stanno insieme da tanto tempo hanno provato a fare e secondo me ci sono anche riusciti. Sentiamo allora Good Kid, arriva il nuovo singolo, è Ginger Lemonade. Can we-

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Nuova puntata di Silver Screen, grande cinema, proprio nel caso di oggi. Ieri invece ci siamo seduti sul divano perché c'era grande televisione, e ciò che è la costante è la grande musica rock and roll che fa da colonna sonora. E oggi ospitiamo nella puntata di Silver Screen della domenica un film che ha fatto assolutamente epoca, uno dei più divertenti e iconici dell'ultimo ventennio. Sto parlando del secondo capitolo di Zoolander, diretto e interpretato nel 2016 da Ben Stiller, coadiuvato da Owen Wilson, Will Ferrell, Penelope Cruz e Kristen Wiig. Continua a raccontare la storia dei due modelli, Derek e Hansel, che ormai sono ritirati, sono fuori moda, ma tornano in pista a Roma quando una serie di pop star viene assassinata e vengono reclutati dalla Fashion Police, dalla polizia della moda, per cercare in qualche maniera di capire chi sta in questo momento uccidendo tutti i modelli. Ovviamente è un sequel piuttosto demenziale, fa la stessa cosa che faceva il primo capitolo, cioè estremizzare il narcisismo e l'idiozia dei protagonisti. C'è da dire però che nel film appaiono in alcuni cameo Lenny Kravitz, Bruce Springsteen e Sting, che è anche un pezzo dei suoi Police nella colonna sonora, canzone uscita il 14 aprile del 78, prima del loro album di debutto Outlandos d'Amour, uscito poi lo stesso anno però a novembre, il 17, e Sting scrisse la canzone ispirandosi alle prostitute che vide vicino all'hotel dove la band stava a Parigi e alloggiavano nell'ottobre del 77, proprio lì, prima dell'esibizione al Nashville Club della capitale francese. La canzone protagonista di oggi di Silver Screen dei Police è Roxanne.

0: Se n'è andato anche un altro appuntamento con Silver Screen, ovviamente musica e colonne, musica, colonne sonore, grande cinema, grande televisione, tornano alla stessa ora sabato prossimo in quella che sarà la nuova puntata di Rock Train. Invece noi torniamo tra poco. Radio Easy Rock.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Easy Rock, Rock Train.

Brian Molko con i suoi Placebo. 1998 era Every You, Every Me. E adesso indovinate un po', flash forward, le due parole che uso per comunicarvi che torniamo al presente per ospitare questa band che abbiamo già ascoltato un paio di volte. Si chiamano The Main e già vi ho raccontato che non c'entrano niente con il Maine, visto che arrivano da Tempe, Arizona, si sono formati lì nel 2007, ma una canzone, Coast of Maine, della band precedente del batterista, li ha ispirati e hanno deciso di chiamarsi The Main. Dopo un inizio insomma con alti e bassi, hanno deciso di lasciare le major, hanno fondato la loro etichetta e il loro management che si chiama 8123, quindi 8123, fanno il loro festival e mantengono i prezzi dei biglietti e del merchandising volutamente bassi per rispetto nei confronti dei fan, e questa veramente con i tempi che corrono è tanta tanta roba. E per quel che riguarda l'album, ha dichiarato il cantante O'Callaghan, ha detto: volevamo realizzare un album che rispecchiasse esattamente i momenti in cui ci siamo ritrovati a vagare negli ultimi due anni. Sentiamo allora i The Main con l'estratto da quest'album, il pezzo si intitola Half a Spark.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristorante e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
9: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
11: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
10: Elettrovanni, il futuro è oggi.
11: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
16: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
17: Radio Easy Rock, Rock Train.

Erano i Cure con Boys Don't Cry, 1979. Il video, che è uno degli aspetti più divertenti di questo singolo, è stato girato nel 1986, quindi anni dopo, esattamente 7 anni dopo l'uscita del singolo, e lì Robert Smith decise che la band non doveva apparire fisicamente. Infatti nel video ci sono 3 ragazzini che mimano la canzone vestiti esattamente come i Cure veri, che appaiono soltanto come ombre cinesi proiettate sullo sfondo. Tra l'altro, uno dei ragazzini nel video porta delle sopracciglia finte giganti per somigliare proprio al giovane Robert Smith, che in realtà, quando incise Boys Don't Cry, era un ragazzo acqua e sapone, il classico bravo ragazzo, no? Quello della porta accanto. Infatti nelle prime foto promozionali del singolo sembra quasi un membro dei Beatles o dei Beach Boys. Il rossetto sbavato, i capelli cotonati arrivarono dopo. Adesso invece noi andiamo al 1967 per sentire il risultato di una passeggiata terapeutica fatta da Jim Morrison e dal chitarrista Robbie Krieger sulle colline di Laurel Canyon vicino a Los Angeles. Ovviamente la passeggiata che ispirò il cantante che scrisse poi questa People Are Strange. People are strange.

0: Essere one di famiglia
1: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
0: Essere one di famiglia
1: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
0: Essere one di famiglia
1: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
0: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi.

0: scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
1: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
2: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
7: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
8: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
7: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
8: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
9: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
10: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Feeder.
9: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
10: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
9: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
10: Zocca Garden, Live the Summer.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta, è la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con camper e caravan nuovi usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.
15: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
16: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
17: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
16: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
17: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
16: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
6: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
7: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
8: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.
15: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
16: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
17: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
16: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
17: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
16: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
18: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
21: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
22: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
21: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
23: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
8: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

È il 17 giugno 1966, sono le 2:30 della notte, all'incirca. Due uomini di colore entrano nel Lafayette Bar and Grill di Paterson, New Jersey, e aprono il fuoco. Sono parecchi quelli che ci lasciano le penne e altrettanti sono feriti. In quel momento passa di lì un delinquentello di strada, tale Alfred Bello, che vede tutto e avverte la polizia. Secondo gli agenti, la macchina è quella di Reuben Carter, pugile e al tempo anche molto famoso, chiamato Hurricane, uragano. La polizia ferma Carter e anche un suo complice e poi li fa identificare da un superstite. Nella macchina trovano una pistola calibro 32 e pure dei proiettili per fucile calibro 12. Fatalità, lo stesso calibro usato dagli assassini. Butta male. Al processo, una giuria di soli bianchi sentenzia che Carter e il suo compare sono sicuramente gli assassini e li condanna alla prigione a vita. E poco importa che il delinquentello poi ritratti la testimonianza, eppure che Carter abbia delle prove a suo favore. La giuria non ne tiene conto. La seconda parte di questa storia porta due nomi, quello di Bob Dylan e quello di Lesra Martin. Bob Dylan rimane impressionato dalla lettura dell'autobiografia di Carter, lo va a trovare in prigione e si fa un'idea. Il ragazzo è innocente. Quindi ci scrive su una bella canzone e poi organizza un concerto che, tra una cosa e l'altra, raccoglie la bellezza di $100,000, tutti da destinare alla difesa di Hurricane. Lesra Martin, invece, è un giovane avvocato canadese che si è fatto un'idea precisa sulla causa di Carter. Dice che, secondo lui, è stata manipolata. Nel 1985, il giudice della Corte federale Haddon Lee Sarokin sentenzia che Carter ha subito un'accusa basata su motivazioni razziali. Reuben Carter, Hurricane, è libero. Ma c'è un altro uragano in questa storia. Bob Dylan, perché è la sua canzone ad aver alzato il vento su questa vicenda. Hurricane.

Muscoli. Sale in auto e si sfila la giacca mostrando le sue braccia possenti. Occhieggia, pensando che la cosa mi interessi. E mi interessa, effettivamente. Potresti aprire la mia bottiglietta d'acqua?

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Succedono cose strane a Hollywood. Prendi quella volta, sì, quel 3 luglio del 1983. Lì a Hollywood c'erano i Red Hot Chili Peppers. Era previsto un loro concerto in un localaccio, uno strip club, un po' squallido, a dire il vero. Però al tempo funzionava piuttosto bene. Si chiamava Kit Kat Club. Loro erano pronti, pronti a dare il meglio di sé. Erano in camerino e Flea la butta lì. Secondo me, ragazzi, non per dire, però in uno strip club si suona nudi. Anthony piglia la palla al balzo. Giusto, nudi. Tanto, voglio dire, i Red Hot sono belli palestrati, muscolosi, insomma, non c'hanno niente da nascondere. Oddio, magari qualcosina, anche sì. Da un angolino sbuca fuori Anthony Kiedis. È nudo come mamma l'ha fatto, con un piccolo particolare. Ha un calzino infilato lì dove non batte il sole. L'idea piace subito a tutti e i Red Hot Chili Peppers si presentano sul palco completamente nudi, ma con dei calzini. No, non ai piedi. Per un po' l'esibizione con il calzino diventa il loro marchio di fabbrica. Poi capiscono che è meglio passare oltre e così fanno. Rimangono comunque un bel vedere, anche con i calzini ai piedi.

Ha in mano una boccetta. Sembra un profumo. Sale e inizia a spruzzare ovunque. Oh no, no, no, amico, fermiamoci. Meglio se scendi e prendi il prossimo taxi.

0: Non so voi, ma io sono parecchio stanca di guidare. Vado a spararmi un altro po' di rock and roll tra le mura domestiche. Si riprende a viaggiare domenica prossima alle 21, qui su Radio Easy Rock. Da Claudia Valentini, buonanotte e al prossimo Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
5: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the